0: Ok, cari amici, benvenuto al programma il mio collega Massimo Valentini. Ciao Massimo, come andiamo?
1: Ciao a tutti, benissimo, ben ritrovati.
0: Eccoci qua, Massimo.
1: Sempre qua stiamo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, magnifico, magnifico.
1: Siamo appiccicati.
0: Sempre qui, sì, 52 settimane all'anno, Massimo.
1: Sedia.
0: Sì. Ciao a tutti, cari amici, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia. Due ore di musica, interviste e informazioni. Per ascoltare, questi sono i nostri siti, Massimo.
1: Sì, allora, www.mixcloud.com/musicaitaliana/. Poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico, quando la musica attacca nessun posto è sicuro. Cari amici, come sempre, accomodatevi, Massimo, perché
1: è sempre tutto gratis.

0: Siete in ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi, di un'allegra spensieratezza.

0: Viva Italia presenta l'oroscopo della settimana. Buon ascolto!
1: Ariete, oggi vi divertirete in allegra compagnia, riuscendo a buttarvi alle spalle eventuali intralci o preoccupazioni. In famiglia non attendete l'approvazione dei vostri cari per agire, siate autonomi nelle vostre scelte. Toro, al tramonto aspettatevi una gradita sorpresa che modificherà i vostri propositi più immediati. Serata ideale per incontrare gli amici, evitando però di discutere di argomenti alquanto spinosi. Gemelli, domenica piacevole. Sarete bravi a dipanare il filo di una matassa legata a un affare familiare piuttosto intricato. Accettate quello che vi viene proposto senza trincerarvi subito dietro una cortina di diffidenza. Cancro, se bolle in pentola un progetto particolarmente innovativo, non agite da soli, coinvolgete senza pensarci due volte qualcuno di cui vi fidate. Il partner vi comunicherà la necessità di un po' di libertà e voi vi opporrete trepidazione e gelosia. Leone, avrete un'ottima abilità strategica nell'affrontare situazioni e ambienti complessi. Straordinaria la vostra capacità dialettica che vi farà aprire anche a delle possibilità inimmaginate. Vergine, trascorrerete una serata all'insegna delle novità, in arrivo pure nuove e stimolanti amicizie. Vi sentirete insofferenti verso la routine e farete di tutto per apportare cambiamenti importanti. Bilancia, non cedete alla pigrizia mentale, non rassegnatevi alla monotonia del solito tran tran, datevi da fare. Per merito della luna benevola, molte cose andranno inaspettatamente per il verso giusto. Scorpione, riuscirete a tener fede con scioltezza ai numerosi impegni presi senza accumulare troppi ritardi sulla tabella di marcia. Complimenti. Un ostacolo che finora consideravate insormontabile cederà alla prima spinta. Sagittario, trascorrerete la giornata facendo degli acquisti vantaggiosi. Vi libera anche un'escursione in allegria con gli amici. Accantonate le incombenze pratiche per dedicare un po' del vostro tempo a coloro che vi sono cari. Capricorno, non tenetevi dentro eventuali risentimenti, piuttosto cercate un chiarimento e senza ricorrere a inutili polemiche. Incontri interessanti con persone straniere che vi affascineranno e forse cambieranno la vostra vita. Acquario, lasciate stare le idee originali ma poco concrete. Bene una ventata di novità che vivacizzi la vostra consueta attività, ma senza perdere di vista la realtà. Armonia rinnovata con il partner. Pesci, Giove propizio vi regala prestigiose affermazioni sia lavorative che finanziarie. Periodo decisamente sereno, potrete spendere per le vacanze senza ripercussioni sul vostro bilancio. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: ci sono persone che parlano finché trovano qualcosa da dire. Sacha Guitry.
2: Radio Nostalgia.
3: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanno, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.
0: Ok, cari amici, Viva Italia presenta tanti auguri a te. Se volete inviare i vostri auguri ad una persona cara in occasione di compleanni, fidanzamenti, nozze, anniversari, cari amici, il numero di chiamare, Massimo?
4: Il numero è 61 0437 545 904, ripeto il numero 61 0437 545 904.
0: Magnifico.

0: Massimo, tutti i nostri siti di nuovo?
1: Certamente. Allora, www.mixcloud.com/musica italiana/, poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico. Viva Italia presenta Zistology, stile di vita con Fabio Brescia. Ok, vediamo
1: sì,
0: oggi.
1: Buon ascolto. Buon inizio.

0: andare in Giappone.
1: Lista per andare
0: quindi,
1: in Giappone?
0: Sì, quindi a tipo dei short.
1: In Giappone? Ma tu, ma che è un videogame? Ogni anno è sempre più lontano.
0: Metti l'audio. Metti l'audio, metti l'audio.
1: Vai, vai. Che? Eccolo.

0: conoscerlo, sì, perché mi è troppo simpatico. Allora Gigi
1: e
0: mi ha portato
1: con un giorno di ritardo.
0: Ecco. Sembra, allora, sembra il compleanno della regina Elisabetta.
1: Vai,
0: siamo partiti sabato sera, sì, perché mia sorella è venuta a vedere lo spettacolo a teatro, mi ha portato a cena fuori,
1: sì,
0: con mio cognato e mi hanno fatto la torta al ristorante dopo lo spettacolo.
1: Sì.
0: Ma non era ancora il mio compleanno, diciamo, mancava qualche ora.
1: Quindi avete aspettato, diciamo, la mezzanotte col countdown.
0: In realtà, essendo io ormai diventato anziano, me ne volevo andare, per cui l'abbiamo fatta alle
1: 11.
0: Ho capito, alle 11:30.
1: Già il compleanno con un'ora di anticipo.
0: No,
1: ma sai che porta male.
0: Ma mezz'ora, dai, mezz'ora,
1: ma non
0: cosa
1: si festeggia
0: sarà?
1: Prima.
0: Il tempo è una convenzione degli uomini.
1: Dici, vabbè.
0: Poi il giorno dopo, che era proprio effettivamente il mio compleanno, sì, l'ho festeggiato in scena col teatro strapieno. C'era mia mamma con tutte le sue amiche in sala. Abbiamo fatto lo spettacolo, poi dopo tutto il pubblico a cantare, il direttore di scena che è entrato con le torte in mano.
1: Le torte, a dir più di una.
0: Perché, no, perché io ne avevo comprata una per i colleghi,
1: sì,
0: non sapendo che la produzione aveva pensato a comprarne una
1: già
0: per me.
1: Una, certo.
0: E quindi erano due. Poi oggi festeggio con te.
1: Vedi?
0: E per cui sto aprendo il regalo.
1: Vai.
0: Gigi Soriani.
1: Allora, ti dico, è stato difficile perché non sapevo che marca.
0: Ma sai che cos'è? È che con me quello è il problema, non sai mai cosa regalarmi.
1: Che marca scegliere, capito?
0: Ecco, e che marca hai scelto, Gigi?
1: Ho scelto Armani, adesso non lo so.
0: Ma veramente?
1: Che dici, va bene?
0: Ma tu che sangue della colonna spezzata stai dicendo? Bene, bene.
1: Mi piace Armani, siccome.
0: Sì, mi piace molto, poi questa è bella, semplice.
1: Sì, mi sono fatto consigliare da chi anche solitamente ti veste, mi ha detto va, andiamo sul semplice.
0: Si è spenta la TV.
1: Sì, non ti preoccupare, è tutto sotto controllo.
0: No, mi volevo togliere la maglia per mettermela in diretta.
1: Ma vai, tanto in diretta ci stai.
0: Ah, in diretta.
1: Sì, è solo una cosa nostra interna,
0: okay,
1: vai.
0: Okay, allora.
1: Aspetta, fermati. Aspetta.
0: Cosa devo fare?
1: Facciamolo bene. Aspetta, non ti muovo. Dammi un secondo, racconta.
0: No, per quelli che ci stanno guardando sul 183 del digitale terrestre. Ah, beh, addirittura.
1: Vai.
0: Vabbè.
1: Adesso sì, vai. Vai! Vada là, va. A 59 anni, ti è?
0: Allora. Aspetta che devo togliere il.
1: La cosa, l'etichetta, vai.
0: Certo.
1: Che spettacolo, va?
0: Carina, vero?
1: Sì, stavi anche molto meglio prima, prima di indossarla, cioè senza niente.
0: Un po'.
1: Il programma tu solo.
0: No.
1: Ci divertiamo.
0: No, ti ringrazio. Grazie Gigi, apprezzo molto.
1: Prego.
0: Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Insistology, stile di vita, siamo pronti per ripartire un'altra bella settimana, ormai 9 marzo, ci avviamo veloci verso questa meravigliosa primavera che noi già sentiamo nell'aria. Ma oggi vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, visto che le nostre, come dire, le canzoni fanno parte sempre della colonna sonora della nostra vita, Gigi, diciamoci la verità, no? Ognuno di noi ha dei ricordi legati a una canzone, allora io vorrei sentire dai nostri ascoltatori. C'è una puntata leggera lunedì, oggi fa caldino, almeno qua su Napoli, la città dalla quale vi trasmettiamo in tutto il mondo. Dal mondo non arrivano, diciamo, notizie particolarmente incoraggianti. Ecco, al punto. Allora io vorrei fare una bella puntata, bella leggera. Non si riesce a dire una cazzo di parola.
1: Già lo so, scusate, che sarà il tormentone di oggi, io già lo so.
0: Ma secondo me non solo di oggi, porca miseria. Cioè, bene, ho capito. Va bene.
1: Poi che dici?
0: Non si capisce. Tra l'altro volevo ringraziare Armando Flaminio
1: che ha fatto il remix.
0: Sì, che fa tutto quello che tu non fai.
1: Ma hai capito, ma lui avrà più tempo di me.
0: Forse è vero.
1: Vabbè.
0: Allora, stavamo dicendo, mi sono dimenticato.
1: Che oggi leggera la canzone.
0: Sì, volevo sapere dai nostri ascoltatori. Non la canzone della vostra vita, in questo momento della vostra vita, qual è la colonna sonora? Cioè, se noi dovessimo dare, per esempio Gigi, tu dovessi dare un titolo a questo momento della tua vita, non alla tua vita in generale, ma a questo momento della tua vita, che canzone daresti?
1: Allora, io ti dico una cosa, in questo momento, se la canzone della mia vita è quella che ascolto di più, c'è una canzone che io ascolto mediamente 20-25 volte al giorno.
0: Tipo qual è?
1: Non te lo posso dire, ma non è una canzone che ho fatto io, con una featuring
0: che non è ancora uscita
1: ad aprile.
0: Ah, ok, quindi non si può sentire prima.
1: Non posso nemmeno dirti il titolo perché lo stiamo ancora pensando.
0: Decidendo.
1: Però poi domani.
0: Ma secondo te il testo di questa canzone, il mood, perché non è necessario che poi le parole coincidano con l'intimo sentire. Infatti, il mood di questa canzone rispecchia il tuo momento di vita?
1: Sì.
0: Sì, secondo te sì. Per esempio, anche a me, io ne ho due in questo momento di canzoni che rispecchiano il mio mood. Lasciate perdere le parole, cioè lasciate perdere, perché non è detto che le parole debbano per forza combaciare con quello che stiamo vivendo. Però se io dovessi avere una colonna sonora di questo preciso momento della mia vita, sarebbe L'uomo che cade di 13 Pietro e Bianca di Noemi. Cioè io a palla queste due canzoni, cioè mi vedo proprio io, L'uomo che cade. Però L'uomo che cade non lo vedo una cosa brutta, perché lui racconta di una veder cadere, no? Che lo vuole veder soffrire, dice sbattimi la porta in faccia, se questa cosa ti fa stare meglio sbattimi la porta in faccia. Ecco, io lo sto facendo nei confronti di tutto quello che mi infastidisce, di tutto quello che mi appesantisce. Sto sbattendo un sacco di porte in faccia, ma sapessi il senso di liberazione, c'è la meraviglia, cioè io mi sento benissimo, cioè sto troppo, capito, mi sento proprio bene e quindi sbatto porte in faccia come se non ci fosse un domani e vedo, ecco, bravo, così, e vedo gli altri cadere, nel senso, non io, perché capito, io non cado, oppure magari poi cado anche per gli altri, ma chi se ne frega, l'importante è che io mi liberi da tutto ciò che mi infastidisce, tutto ciò che ritengo negativo sui social, nella vita. Basta, non c'è più tempo. Allora vorrei sapere dai nostri ascoltatori al 339-666-9990 qual è la canzone che rispecchia di più questo vostro preciso momento, la canzone che è la colonna sonora di questo momento della vostra vita, non della vostra vita in generale. Poi magari c'è chi si sta lasciando, chi sta ricostruendo, chi ha preso un nuovo lavoro, chi sta aspettando l'estate, chi c'ha un dolore forte che sta metabolizzando, chi è felice per qualche motivo, chi ha preso i soldi che aspettava da... insomma, ognuno di voi ci avrà una motivazione. 339-666-9990, raccontateci qual è questo vostro momento attraverso il titolo di una canzone.
2: Radio Marte ti propone le novità musicali di oggi e i successi di domani.
0: Anche male necessario, niente male come titolo, perché un male necessario spesso sbattere le porte in faccia alle cose che ci fanno stare male.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: siete in ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok, Viva Italia presenta Rock and Roll Fever. Buon ascolto.
1: Rock on, baby, we're gonna do it right here. Rock and roll yourself to death. Oh, mercy, get me some more.
2: Yes, baby, when you love, you leave.

0: Ok, Massimo, il nostro sito di nuovo dove ci possono ascoltare?
1: Sì,
0: il nostro programma
1: www.mixcloud.com/musica italiana/.
0: Ok, Viva Italia presenta Pelo e Contro Pelo con Pippo Pelo.
1: Pelo.
0: E oggi vediamo che ricombina. Buon ascolto!
2: Dolce musica, la radio, come la volevi tu.
3: Proud to be different.
4: E noi contro Pelo.
3: Tieni accesa l'immaginazione.
5: Buongiorno.
6: Siccome sono andato in bagno, ho il braccio ingessato e sono solo, vivo solo, non può mica venire a pulirmi un attimo?
5: Sì, certo, arriva.
6: Viene?
5: Sì, mi dica dove abita che arrivo.
6: Sono proprio lì di fronte al bar.
5: Ok, perfetto, aspetta, arrivederci.
6: Sta arrivando.
5: Buongiorno.
6: Mi scusi, a che ora viene?
5: 2 minuti sono lì.
6: La

0: Porta lei la carta igienica?
1: Sì, certo.
2: Ah, male, che pronto, gentile.
0: Sì. Buongiorno signora, posso venire un attimo?
1: Ma dove, scusi?
0: Beh, io ho bisogno di un bastone della vecchiaia, ho bisogno di una spalla su cui piangere.
1: Ma può venire, siamo in tre.
0: Ah, tre spalle?
1: Sì, tre spalle.
0: Sei donne? Tre donne?
1: Siamo tre donne, quindi, se vuole su ce n'è anche un altro paio.
0: Quindi c'ho tre spalle.
1: Dipende dall'esperienza di spalle che chiede.
0: C'ho tre spalle su cui piangere e sei tette su cui appoggiarmi?
1: Dipende, qualcuna di più o qualcuna di meno.
0: Oh, ah, bene, poi posso scegliere?
1: No, siamo noi che scegliamo.
0: Ma io oggi sono molto solo.
1: Ho bisogno... dipende da chi è impegnato più o meno.
0: Allora posso venire? Magari scelgo e poi mi appoggio, va bene?
1: Può darci, sì.
0: Mi appoggio piano piano?
1: Sì, venga e non chiami più però, grazie.
0: Prego.
2: Venga. Sì.
0: Allora, io l'ho iscritta nella community, è tutto a posto, poi oggi pomeriggio la vengono a prendere a casa.
1: Sì.
0: A lei, no?
1: Sì.
0: Lei era la persona che non voleva essere mai più sola? Voleva entrare nella community?
1: Io non sono telefonata per nulla.
0: Noi l'abbiamo iscritta però, oggi pomeriggio la vengono a prendere, c'è una festa, un party, un cocktail party e poi stasera tutti in disco.
1: Ma io
0: disco,
1: non c'avevo niente disco da fare, perché devo venire?
0: Deve venire perché ormai è iscritta alla community, mai più sola nella nostra community.
1: Ah, io non posso.
0: La community di Kiss Kiss.
1: Io non ce n'ho nessuna community.
0: Lei è entrata nella community di Kiss Kiss e quindi non sarà mai più sola. La sua solitudine, la sua tristezza svaniranno.
1: Ma io non ce n'ho né tristezza né solitudine perché siamo in tre.
0: No, e ce l'ha, ma si sente che però in mezzo è sola in mezzo alla folla e quindi l'abbiamo messa nella community.
1: No, io non posso venire.
0: Lei deve stare nella community e deve stare anche zitta perché le ho fatto già un piacere ad accettarla triste com'era.
1: Io la ringrazio ma non sono triste.
0: Lei non deve, la deve smettere di chiedere amicizie su Facebook.
1: Io non ho chiesto
0: ormai adesso nella nostra community su kisskiss.it,
1: allora,
0: l'unica community nella quale non sarai mai più sola.
1: Io non sono sola, siamo in tre.
0: È l'unico modo per fare nuove amicizie, nuovi amori.
1: No. Io non posso venire.
0: No. Deve venire e basta, signore. Compagnia, viaggi, vacanze, divertimento, vita.
1: Oh. Io non posso.
0: No. Vabbè, guardi, vengo io oggi a farle un po' di compagnia, però non rompa, perché mi ha detto già sua madre, non so chi, che lei aveva bisogno di un po' di compagnia. Oggi vengo io, però non è che posso, io ho tempo, ho altre cose da fare, non è che posso mettermi lì a farle compagnia tutti i giorni.
1: Ma mi sa che proprio guardi, ha sbagliato persona.
0: No, proprio lei cercavo, perché lei rompe che è sempre sola. Vengo, le faccio un po' di compagnia, però sto una mezz'ora poi vado,
1: Ma per me può venire anche tutto il giorno, guarda, al momento che vuol fare compagnia, si mette qui con me così di tanto intanto vado a un bagno, vado a prendere un po' d'aria, vado a prendere un gelato. Guardi, se mi vuole proprio sostituire, okay. Io oggi avrei anche un impegno, vado a fare shopping a Viareggio, non so se sono aperti i negozi, va bene?
0: Va bene, allora ci vediamo fra poco.
1: La ringrazio, buongiorno.
0: Arrivederci.
3: Pronto, buongiorno.
0: Allora, io accompagno subito mio nonno lì da lei,
3: Sì. Dove siamo?
0: Sì, niente, poi lo lascio lì e vengo a trovarlo una volta a settimana perché lui tanto sta bene, indipendente, non ha problemi.
3: Ma scusi, lei cosa si riferisce? Noi facciamo gli impianti solari.
0: Ho capito, però mio nonno è solo a casa. Io ho da fare, devo lavorare, non posso mica andare da mio nonno tutti i giorni, per cui visto dove siete lì durante il giorno, tanto mio nonno sta in una...
3: No, guardi, fra un po' andiamo via, no.
0: Vabbè, ma non si preoccupi, io lo accompagno lì, lui mi ha detto vuol venire lì.
3: Sì, ma non ha senso allora questo tipo di telefonata, chiedo scusa.
0: No, ha scelto lui. E mio nonno ha scelto il suo ufficio.
3: Ma va bene, ok. Arrivederci, buongiorno.
2: Il nonno solare.
1: Esatto.
0: Può venire un po'?
1: Probabilmente ha sbagliato il
0: nome. No, sto cercando proprio lei. Se può venire un po' qua perché non mi sento un po' solo.
1: Ma cosa vuole? Devo venire un po'? Ma chi la conosce?
0: Un po' qui a casa mia a farmi un po' di compagnia.
1: Ma cosa vuole? Ma guardi che io la diffido.
0: No, mi accarezza un po' la pancia.
4: Pronto?
0: Senta, siccome sono solo, sono stanco di masturbarmi, lei può fare qualcosa?
4: Ma che cazzo dici, Pinocchiaccio? Sì.
5: Ok, Viva Italia presenta Voci in Piazza. Buon ascolto.

0: Buongiorno Lando.
1: Ciao Dino.
0: Un caffè?
1: No, no, sai invece stamattina te consiglio invece un bacio al mandarino perché sei tutto chiuso, te sento.
0: Babba mia.
1: Babba mia.
0: Che mai ci stiamo a dire?
1: Niente, stavo in ascensore l'altro giorno, a un certo punto c'erano due signori dentro questo ascensore, io non gliel'ho fatta più a tenere, mi è venuta una scoreggia, una puzza dentro l'ascensore, a un certo punto uno mi guarda e mi fa: scusi signore, che ha fatto? Ha fatto una pera? E tu certo che l'ho fatta, che pensi? Che puzza cuci tutto il giorno?
2: Viva Italia presenta Canzoni nel tempo.

0: Viva Italia presenta 3 per te, le canzoni della tua vita, con Stefano Pozzovivo.
1: Nome:
2: Giampiero.
1: Città:
2: Matera.
3: Siamo Matera, secondo molte fonti non solo la città più antica in Europa, ma addirittura la terza al mondo, dopo Aleppo e Gerico. Ma la meraviglia di poter passeggiare in un luogo così suggestivo e tanto ricco di storia è davvero un'emozione unica.
1: Età:
2: 58.
1: Cosa fai nella vita?
2: Diciamo che mi muovo su vari fronti e lavoro in un ente pubblico, mi occupo di valutazione e contemporaneamente mi occupo di storia dell'arte e turismo.
4: Tutto può far colpo se detto con una certa carica.
1: Segno zodiacale:
2: Toro.
1: Colore preferito:
2: blu.
1: Superata la prova costume?
2: Chiaramente sì.
5: E chi è? Avevi pari chi è?
6: Claire. In English, chiaro, si dice Claire.
1: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: Con una parola, jump. Una parola in inglese, jump.
7: By night, Saturday, fight fever. Come parlo inglese, invece...
1: Il tuo attore italiano preferito?
2: Perbacco, qui è abbastanza imbarazzante. Massimo Troisi.
8: Questo, quello è pure per te.
1: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Fai da te sempre.
1: In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Camminata.
1: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Mi vorrei occupare del tempo libero degli altri.
9: Io dedico un sacco di tempo alle donne e alla fine è questo che le lusinga.
1: Tre persone che vuoi salutare.
2: Allora, guarda, tre persone, sicuramente c'è mia mamma, tutta la mia famiglia e lì c'è tutte le persone a cui voglio bene, che amo.
1: Le tre canzoni della tua vita.
2: Fiorella Mannoia, sia benedetta. Coldplay, Fix You. Francesco De Gregori, Il bandito e Il campione.
10: E vai tardi.

Siete in ascolto al programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Canta Napoli e canzone napoletana, te fanno sunna.

0: cerchi la musica napoletana, vieni su musicanapoletana.com. Tutte le novità in DVD, i CD, le canzoni di Napoli e della Sicilia, e puoi riceverli a casa tua in 24 ore. Vieni anche tu su www.musicanapoletana.com. Chiama adesso e ordina i tuoi CD e DVD al telefono 081 741 31 80. Tutti i cantanti napoletani, classici, neomelodici e anche tutti i siciliani. Uè, regala di un'emozione. Musicanapoletana.com.
1: Viva Italia presenta pizza, pasta, pop.

0: Dunque, siamo arrivati a questo punto, come sempre, ogni settimana.
1: Sì.
0: Di canzoni e serenate.
1: Certo.
0: Ecco, un punto che dove ci possiamo rilasciare.
1: Rilasciare un pochettino, sì.
0: Chiudi gli occhi e sogna. Ok? Il riposo serve sempre, Massimo.
1: Come no?
0: E ogni settimana a questo punto.
1: Il riposo ci vuole.
0: Eh sì, questa puntata la vogliamo dedicare a tutti gli innamorati, Massimo.
1: Certo.
0: Perché questo è molto importante. Questa è roba di amore. Ecco, ti voglio bene.
1: Sì, sì. Anch'io voglio bene a tutti.
0: Hai capito? E allora, con la musica, l'ho detto sempre, Massimo, non si scherza. Punto e virgola.
1: Quante belle canzoni.
0: Mamma mia, che roba. Degli anni passati, Massimo, nessuno ravviva questa musica.
1: No, no.
0: Lo abbiamo cominciato noi a ravvivare, questo tipo di musica.
1: Ci vuole, ci vuole.
0: Ecco, mamma mia, incredibile.

0: i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Eccolo!
2: Saluta il benessere.
1: Buonissimo, salutiamolo questo benessere, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma buon pomeriggio Chef Ciro, hai sentito? Sì, noi sì. Oggi stiamo parlando di pasta e quindi abbiamo detto, ma insomma abbiamo qua il re.
1: Oggi non dico Forza Italia per non essere frainteso. Bravo. Quindi dico Forza Azzurri, così evitiamo equivoci.
0: Giustamente, bravo.
1: Oggi prepariamo una ricetta dedicata all'Italia e alla vittoria.
0: Bello, ecco, vedi, io lo sapevo che arrivavo con la bella idea.
1: Ricetta italica.
0: Ovvero?
1: Il riso cantonese.
0: Ma che riso cantonese? Sì. Ma è un piatto cinese il riso
1: cantonese. Ma quando mai che cinese?
0: Ma come?
1: Perché i cinesi che fanno le cose?
0: Ma
1: fanno
0: certo.
1: Le cose originali, che le copiano tutte.
0: Ma non è vero.
1: Il riso cantonese era una ricetta dello chef Gaetano Cantone.
0: Ma va.
1: Originario di Pollena Trocchia, che tutti conoscono.
0: Ma no, allora io pensavo che si chiamasse così perché era nato nella città di Canton.
1: Veramente, infatti, proprio la città di Canton fu fondata dall'esploratore Amilcare Cantone.
0: Ma non è vero.
1: Sì, sempre di Pollena Trocchia, che salutiamo.
0: Sì, cos'è, anche parenti, anche parenti di Gaetano?
1: Sì,
0: per caso?
1: È tutto fratello, una famiglia. C'era anche Gaspare, il fratello musicista, che ha scritto l'inno della città.
0: Ah, l'inno? Sì, addirittura sì. L'inno di Pollena Trocchia.
1: Esatto.
0: Come
1: io
0: fa?
1: Canton, le mani in tasca.
0: Allora, Chef Ciro, andiamo con la ricetta, per favore.
1: Incredibile, andiamo.
0: C'è perso un altro uè.
1: Perché c'è la base adesso ho tolto proprio tutto. Dunque, riso cantonese per celebrare l'Italia. Prendete il riso e scuocetelo.
0: Cuocetelo, scuocetelo, ok.
1: Poi friggetelo in... OBS! Intanto rompete un mestolo di legno.
0: Ma perché?
1: Ah no, scusa, chiedo scusa, ho saltato una parola. Qua ci rompete le uova con un mestolo di legno e sbattetele.
0: Okay.
1: Aggiungete poi cipollotto, prosciutto cotto, piselli, soia. E sale, salirà questa ansia che ci unisce.
0: Ma non si distragga, finisca, finiamo sta ricetta.
1: Mischiate il composto con il riso bello fritto.
0: Certo.
1: Anche perché ricordiamo che davanti alla parola fritto ci deve essere sempre l'aggettivo.
0: Che cosa?
1: Bello, animale, questo mi perde le cose. Ed ecco pronto il vostro riso cantonese, cari amici.
0: Il nostro riso cantonese.
1: No, il vostro. Chissà, ma che sta cagando che mi vado a mangiare uno spaghetto a vongole.
0: I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Kiss.

0: Siete in ascolto al programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Ricordi del cuore.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi. Di un'allegra spensieratezza,

0: mi sono alzato e l'ho trovata che si stava facendo il caffè, entro in cucina, ancora preso dalla... Lei mi ha guardato e mi ha detto: Ernesto, io non ti amo più, vattene. E io le ho detto: intanto buongiorno, ho detto io. Il saluto è degli angeli, giusto? Intanto buongiorno. E poi scusami, siccome cioè, mi hai dato due notizie brutte, dice non ti amo più, vattene, cioè la prima, cioè, la seconda peggio, cioè, siccome questa è casa mia che la sto pagando, la pensata è venuta a te, eh? Ma te ne tu ci disse, non fa una... Perché dobbiamo andare a cercare? No, no, te ne devi andare perché questo è il tetto coniugale. Ma io tu smonto te, ecco. No, te ne devi andare perché noi abbiamo due figli, ne parlato, abbiamo due figli, e quindi basta, la casa, questo è il tetto coniugale. Guarda, se non ci credi, vai dall'avvocato. E sono andato all'avvocato, dice, avvocato, mia moglie, no, Ambrogia, che è di Milano, e adesso dice, non ti amo più, vattene. L'avvocato, ma guarda, dice, la casa di chi è? La mia, è Tenaghiri. A quel punto mi sono un attimo preoccupato, come devi andare? Cioè, hai figli? Certo sì, sei nella merda, come? I tuoi figli nella merda. Allora mi ha detto, guarda, Ernesto, guarda, sentimi chiaramente, sarò veloce, guarda, te lo spiego in due parole. Guardami bene negli occhi. La legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella casa del padre. Ci spago cazzati, ci salici. E poi lo ripeteva, ricordatelo, la legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella con un mantra. La legge parla chiaro. Io me ne tornai a casa che avevo questo mantra nelle orecchie dell'avvocato. La legge parla chiaro. Mi sono fatto la valigia, me ne sono tornato a Palermo e me ne sono andato a casa di mio padre. Anche perché c'era mia madre. E tu che ci fai qua? E tu, papà, la legge parla chiaro. I figli devono stare con la madre nella casa del padre. E mio padre dice, io ne minchia me ne vai. A casa di tuo padre ci disse.
1: Viva Italia presenta Ti ricordi.

Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.

0: Ok, cari amici, ritorniamo fra poco per chiudere il programma per oggi e anche per questa settimana. Che programma oggi, Massimo, incredibile. Sì, sì.
1: Ciao, Club Italia Geelong welcomes you with open arms. Located at 515 Bellarine Highway, Moolap, Club Italia is dedicated to serving the Italian community of Geelong. We keep our Italian heritage alive and serve you by handing down our knowledge to all future generations. Club Italia is more than just a club for those with Italian heritage. We host family discos, tribute shows, markets, weekly bingo, and more. Visit our club at 515 Bellarine Highway or visit our website clubitalia.com.au for more info. Station sponsor.
0: Angelo Fabiani, come sempre, ci chiude il programma per oggi e anche per questa settimana con Arrivederci.
2: Avete ascoltato il programma italiano dal vivo.

0: Ok cari amici, come sempre vi ringrazio di averci seguito, a risentirci prossima settimana. E Massimo,
1: eccomi qui,
0: mamma mia, un'altra settimana così carica.
1: Le settimane se ne vanno,
0: perciò noi ci risentiamo prossima settimana,
1: certamente.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao
1: ciao
0: ciao. La chiave per una vita felice è semplice: mangiare bene, ridi spesso e ama